0: That's a beautiful song. Beautiful song. Thank you. I'm very grateful to Mr. Modugno for the beautiful Nina Nana, which has brought me again nearer to my folks.
1: Quattro, tre, sette, zero.
2: Pronto?
3: La più bella sei tu.
2: Chi parla?
3: Il tuo nome è Lili.
2: Sì, sono Lili.
3: Spettinata così.
2: Come dici?
3: Tu mi piaci di più.
2: Ah, sei tu, Guido. Ciao, tesoro.
3: Oh, no.
2: Ah, no. Ah, ma allora, Piero?
3: Non cambiare anche tu.
2: Allora deve essere Giorgio.
3: Non tagliarti i capelli.
2: Ma che cosa dici?
3: Non truccarti di più, amore. Ma tu.
2: Ma che cosa è successo? Si è rotto il telefono. Pronto? Pronto?
3: Hai deciso così?
2: Io non ho deciso proprio niente.
3: Di vestirti di rosso.
2: Io mi vesto come mi pare e piace.
3: Di chiamarti Gigi.
2: Ma chi è che ti ha raccontato questa sciocchezza?
3: Vivi così.
2: Che cosa vorresti insinuare?

0: nonno.
1: Figurati se una volta mi dice di sì.
0: Resta sempre così.
1: Ma claro, sono in pigiama.
0: Col musetto pulito.
1: Come mi conosci
0: con
1: bene?
0: Con tuo nome Lili.
1: Ah, non più Gigi.
0: La più bella sei tu.
1: Caro.
0: Spettinata così.
1: Tesoro.
0: Buonanotte Lili.
1: Buonanotte amore, ti telefono domani.
2: Due, quattro, cinque, tre.
3: Pronto?
2: Il più bello sei tu.
3: Come dice, scusi?
2: Il mio nome è Lili.
3: Lili? Ah sì, Lili.
2: Spettinato così.
3: Spettinato, insomma.
2: Mi piaci di più.
3: Signorina, noi ci siamo conosciuti a Barazze?
2: Oh no.
3: Beh, allora a Venezia.
2: Non cambiare anche tu.
3: Ma non cambio, cerco di ricordarmi.
2: Non tagliarti i capelli.
3: Ah, ci deve essere uno sbaglio.
2: Non nasconderti più.
3: Aspetti, aspetti che le chiamo mio fratello.
2: Ma tu.
4: Balli balona perché chi balla?
2: Hai deciso così.
4: Sì, proprio ieri fu che decidete non fumare.
2: Di vestirti di rosso.
4: Non cominciamo con la politica.
2: Di chiamarti Gigi.
4: Salvatore sogno, aspetta che la chiamo Gigi.
2: Vivi così.
4: Non so, vivi so Gigi, ci dica, ci dica.
2: Tra boutique e caffè.
4: Oddio, già si è sparsa la voce, vero?
2: Mangi roast beef.
4: Ma chi bucatina la matriciana?
2: Bevi solo frappè.
4: Ma cerca d'annate.
2: Ma perché?
4: Perché mai sfinito?
2: Oh no.
4: Ma insomma si può sapere che vuole.
2: Resta sempre così.
4: No, pregatene, voglio essere promosso.
2: Col musetto pulito.
4: E baffe mi faccio
2: il
4: piacere.
2: Mio nome è Lili.
4: Ah, finalmente si è saputo.
2: Il più bello sei tu.
4: Sì, sono il più bello, dica.
2: Spettinato così.
4: Te l'avevo detto che ce l'aveva con me, no?
2: Qui vi parla Lili.
4: Ma che ricominciamo da capo?
0: Buonanotte Lili, Lili.
5: For all your accounting, bookkeeping, taxation, business. For all your accounting, bookkeeping, taxation, business.